0: Terima kasih YFM di Kuching. Di itu kita mulai kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: che gli ho sempre morto, né? Ne me ne anche io, la pacco. Ma ne gli ho sempre morto. Non muore la co. Però ti non muore la co, di che no, ma da corang, la bua che tai pula e arringi dei canto che non vai.
1: Non mo pengawa nuan, dom?
0: Nuan che flo. Andai, menung macca bob sempre morto a cui ban.
1: Kiruah nuan macca bobnya. Ni mata agi nuan ninga program jako sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jako sempama. Nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.